0: Transmite Radio Beethoven 97.7 en Santiago y 106.3 en La Serena y Coquimbo.
1: En esta tarde de sábado retrocedemos ahora al Renacimiento italiano tardío para recordar a Adriano Banchieri, sacerdote, compositor, teórico musical, organista y poeta. Vivió entre 1568 y 1634. Fundó la Academia del Floridi, dedicada al estudio de las artes musicales, y publicó importantes tratados. Su catálogo incluye misas y otras obras religiosas, así como madrigales, canzonetas y obras profanas. Fue uno de los creadores de la llamada Comedia Madrigal, una obra que, sin llegar a ser representada o escenificada, conectaba una serie de madrigales para configurar una historia. Entre estas comedias madrigal se encuentra Il Festino o La fiesta en la noche del jueves de carnaval antes de la cena. Fue publicada en 1608 e invita a la diversión con una seguidilla de personajes. La obra también es una defensa a la escritura moderna del madrigal en esa época e incluye el memorable Contrapunto bestiale a la mente, donde un serio cantus firmus es acompañado por un gato, un perro, un búho y un cucú. Interpreta el concierto italiano que dirige Rinaldo Alessandrini.
2: Essendo io in obbligo, gentilissimi convitati, ritrovarmi con voi al godimento di questo festino, in entrando all'antiporta per salire le scale, udite stravaganza, mi si è affacciato un vecchio, vestito in cotal guisa, beretta, d'abolire i verzi, barba ospizia, giornea pedantesca, legata attraverso sotto la groppiera e sotto l'ala sinistra gran catasta di scartafazzi affumicati, così favellandomi.
3: Fermati, o diletto, né salire atteso adatto alcuno, che l'autore, non avendo voluto me per suo osservante maestro, che vengo dagli periti teorici nominato Rigore, a fronte scoperta posti in oblio quei generi cromatici e tenarmonici che armonica e ragionevole rendono la fondata musica, si serve invece di proporzioni dure, rozze ed irragionevoli diatonicamente conteste. Però, se tu sei il vero diletto, ritorna dietro, che in quello luogo non avrai luogo.
2: Allo di costui impertinente cicalamento, con occhio biego gli ho risposto, come usasi dire, a coppe. Io, in vero, sono diletto, ma moderno. Però, sappi, o Rigore, che se l'autore, al quale per dirtelo sono io, non avendo voluto osservare ad unguem cotesti tuoi scartafazzi, pretende tuttavia avere eseguito ottimamente, vorresti pur con le tue sofistichezze e cavillazioni insinuargli i compositori moderni sì che praticassero le tue anticaglie? Deh ti confonda in scorgendo che gli intelletti al giorno d'oggi di 100 gli 90 si compiacciono di quella gran massima che omnia nova placent. Perciò ti consiglio, o Rigore antico, contratta cotesti tuoi scartafazzi con il pizzicaruolo, che questa futura settimana saranno eccellentissima triaca per le sardelle, tonina, ringhe et caviale. S'accingeva egli di nuovo con sue importune repliche, ond'io, assalito da un leggiadro tiro di bastina, gli ho lasciata questa beneficiata di note nere, elette da speziale.

E frettolosamente correndo le scale, eccomi a voi, signori. Si canti allegramente, leggendo gli titoli posti sopra gli canti. Il diletto moderno, tutti in vita, ha un'opera di gusto e favorita.

La zia Bernardina racconta una novella. Quivi udrassi contar della gazzuola una ridicolosa e industre fola.

0: un cane, un cucco, un gatto e un chiù.
1: Ma cos'è il chiù?
0: Per spasso fan contrappunto a mente sopra un basso.

Sproposito di goffi, però di gusto. Oh, che pazzi babbioni, oh, che cervelli! Che ora l'è questa, vender solfanelli?